o voi matrone rigide, ringiovanir bramate, le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle bellissime aver la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per poco ve lo do, per poco ve lo do, per poco ve lo do. Da bravi giovanotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per poco ve lo do. E i movi paralitici, spedisci gli apoplettici, gli asmatici, gli astitici, gli isterici, gli diabetici, guarisci i timpanidi, le scrofoli, gli acidi, e tiro il mal di fegato che moda diventò. Capire per chimici, capire per fegato, guarisci i paralitici, spedisci gli apoplettici, comprate il mio specifico, voi vedove donzelle, voi giovani galanti, per proprio ve lo do, o avanti, avanti, tre.

Mortale fortunato, un tesoro fortunato, tu il testo femminile che domani sospirerà, ma mortale fortunato, ma mortale fortunato, tu il testo femminile che domani sospirerà, ma dottore, sei vittorio.

Lavina. Qua un momento, più da presto, sulla testa e su se cotta, io l'argomento a quell'aria aprite in mezza. E poi, sulla testa, sulla testa, schicchigliosa, tu vuoi con la ricetta che tu mai pari potrà, tu vuoi con la ricetta che tu mai pari potrà, tu vuoi con la ricetta che tu mai pari potrà.